0: Ogni cura si doglia di letto e sa fare le magico tetto. Tra la folla decreti ognuno s'abbandoni e fornecci con me.
1: E soccorra va bene, mi sospetto, sui perilli che premono in corpo.

è scherzo del follia, si fatta profezia, è scherzo del follia, si fatta profezia, ma come fa da ridere la non credulità?

0: di saperlo altrove.
1: La sorte ingannatrice
0: mi sfuggirà di mano.
2: Parlate basso, al buono lo sguardo lo è fermò.
0: Chi? Quella sinistra dal breve.

0: quella dello scritto.
1: La morte però c'è anche io.
0: Non bene, che l'hanno io fatto il terrore.
1: Fuggite, fuggite, tu che mi ha fatto così.
0: Rivelami il nome tuo.